l'ombra si spalanca all'improvviso, si apre una grande visione tra un bosco e l'altro, e da una parte si vedono i pascoli di terra ancora dura e ghiacciata, e dall'altra le luci dei paesi che si accendono. E sono barbagli in puntature del crepuscolo, di lavate folate che portano l'odore della sera del fuoco, dei camini. È una stagione così, sospesa a mezzo del cammino, quando insieme si possono scoprire i primi fiori di la neve. Il grigio e poi l'azzurro del cielo, i rompi spessati di gela dal prato che comincia a piantare. È una stagione così, adesso, in questo punto che non conosco del mio tempo, sono salito quassù a scrivere una storia, la storia del paesaggio dipinto, e a scriverla proprio qui, in questa casa, in questo disco in silenzio. Che non smetto ogni giorno di farlo battere. Mentre passo da una stanza all'altra e risento le parole, i sorrisi, gli sguardi, i pianti, di darsi una voce per chiamarsi. E tutto mi sembra racchiuso in questa pienezza d'amore, ancora, anche se non mi sono passato. Non potrei scrivere questa storia.